Yeah, I got some nigga like Mgeno. Kimgeno? Kimgeno? Kimgeno? Kimgeno?

Atsisi kamong let's go sana leri bye bye and o tulo tini mchi tuge nato pota chefe mchi tuge nato ngene ne gane nato ngene lo imuri nato le magale jine e betu ne brani ki tuge sana betu nato ne gana aran nato ne pota shalom nato ngene mchi tuan ki pake inge

E mitten non che ci costano né saggi, non te ne sanno, te ne caranno. E mitten non che ci costano né saggi, non te ne mi notte ne une. Non te ne può Friday, che tu che non te ne può Friday. Non te ne legge in mitten, in mitten, in mitten, in mitten, no. E saggi, non te ne une che ci costano né.

Tunio Brian che ti costano ne. E che ti siete con notte votate, fama. E tu che ti notte ne bongo a leggere. E tu che ti notte ne votate. Shalom.

All right, Giorgio Sana, come sape papà, ne mettene in origine, non sono niente. Ago l'engine ghiero, l'engine ghiero, se ne mettene anche perché non mi tengo tu che paghi tu anni. L'engine ghiero, shalom. Hai letto single, sape papà? Io non mi piace, ma ne sms. Go l'engine ghiero, shalom. Agi tebune nangi tugi leon to singen ile sabe baba notene nyane tebune nanu.

potuanash. Galile tulo nogo la kwa ni cheti nye kutaki tingira uti. Kill *441#. Mage ibiriko sayo dadi. *441#. Agere chitanata negure Daniel. Daniel lakogu nyorchige 5,000. Congratulations Daniel. Daniel pongesi. Congratulations Daniel. Pongesi sana dadi. *441#. *441#. Agere chita nugure Nehemiah. Nehemiah nuko nyorchika agne silingisek 2,000. *441#. Oga linchi porchinge ichutu Kolin porchinge ichutu dadi. Porchinge ichutu. Porchinge gitu igerile ke ichutu. *441#. *441#. *441#. *441#. *441#.

0: Ayo,
1: yo nete?
0: Eh.
1: Alla gun wenye bunu bara wen wen wen yuni?
0: Bunu bara.
1: Lei mazi?
0: Eh.
1: Gwai jare